0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mano mi akiso mela.
0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mano mi akiso
0: mela. Oro kanale.
1: Mela.
0: Amari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.